Ricatti, ua ticia nei nasaman, ti dirà giccia, nadia durante. La lita, la vanga, la tappa, ricida, la comala, malaya, samirea.